bebeza wamenza dia wanihlolela ma mana bananga wanihlolela.